0: a venire qua. Ragazze, venite di nuovo qua, appena da fare.
1: Chi è che mi fa una sfoglia?
0: Angela, mi fa una sfoglia. Fate una toccatina veloce, venite qua.

sono quando si decidono di rilanciare l'attività dei cantieri e quindi dell'occupazione. La sospensione contenuta nel decreto legge che prevede...

Centauri vola. Il nostro ciclo sulle voci celebri. Giacomo Volpi che aggiunse il Lauri al...

0: Then it was Temple with a...
1: Zitti, celebre caso giudiziario americano. Il secolo.
0: No free ride.
1: 91.
0: But every member of the army...
1: dell'opinione non era razzista, Sacco e Vanzetti furono giustiziati nel 1927. La loro morte sollevò nel mondo una viva indignazione, poiché in questa decisione si lesse chiaramente l'attività politica di due anarchici. Oscura pagina di cronaca giudiziaria. Una ballata che John Baez cantava piano, canto. Indignate in acqua. Italiani. Indignate. Thank you.

0: questo convegno io ho sentito tutta la forza di questi.
1: That is a play that all...